0: So klingt Hitradio RTL.
1: 80er.
0: 80er.
2: Felicità, e un bicchiere di vino con panino la felicità.
0: 90er.
3: Mama,
0: 100% Sachsen.